0: si è girati allora. Ok.
1: Low Dimension DJs live on air.
2: La passione del ritmo.

La verità non sta in un sonno, ma in tanti sogni. Quando siamo arrivati lì, l'abbiamo trovata. E pesava tanto. Ma in realtà non pesava. E che lei voleva restare lì. La verità non sta in un sonno, ma in tanti sogni. Lasciala passare. Lasciala passare.

L'ora ha bisogno del tuo sostegno. Siamo senza pubblicità e finanziati da membri. Diventa anche tu membro L'ora. Tutte le informazioni su www.lora.ch.